Damiano e Miriam, i ragazzi del Sympathy, insieme a voi per rivivere i ricordi con grande musica. Revival.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberto Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Scusate, mi sto sciogliendo. Piano piano, ho voluto entrare subito in diretta per non entrare, diciamo così, già sciolto, nel senso che praticamente non potevo dire assolutamente niente. Il caldo incomincia già a premere, mi preme molto e le ascelle ringraziano, ma bisogna sudare un po', bisogna buttare fuori quella robaccia che avete dentro, mangiate male, bevete ancora peggio, roba del genere, mentre invece se sudate buttate fuori tutta quella robaccia schifosa che iniettate nel vostro corpo. Mazza, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Oggi cos'è? Il 25 mi sembra, giugno, ah non luglio, non agosto. A 25 giugno, credo che fosse maggio perché fa freddo, ho ancora il paltò. Vabbè, niente, allora andiamo avanti con la musica. Ah no, sono le prime pagine dei giornali. Cosa ha detto Trump? Mamma mia, Trump, io lo amo, lo sbatterei su un tappeto e lo amerei sul tappeto. Sbatterei gundanti. La diretta, purtroppo, queste sono le brutte notizie. Dal Venezuela, doppia scossa di magnitudo 7,5 e 7,2, decine di palazzi crollati, 32 morti per adesso, oltre 700 feriti italiani. Verifichiamo se ci siamo, se ci siano italiani intrappolati. Il comizio, la banda dei Marines, il balletto finale, così Trump si appropria dell'Independence Day, che appunto Independence Day è molto importante, giorno da indipendenza, è incredibile. Il vertice serve una NATO più forte, la strategia comune europea per ricucire con l'America. Donald non si placa, gli alleati mi hanno deluso, grato solo a Erdogan. Scontro sulle basi italiane, sospetti di Meloni sul presidente USA, le frasi shock di Rutte. Nucleare, scontro tra Iran e AIEA, grossi, le ispezioni si faranno. Putin non rinvierà le elezioni, vuole la legittimazione popolare. Sì, certo, anch'io ti legittimerei con un pedata nel culo. Nella stanza di Palantir, dove l'intelligenza artificiale impara l'arte della guerra. Chi l'ha visto? La TV pubblica per il, dopo Sciarelli, che va in pensione, spunta Fagnani, la bionda romanaccia Fagnani. Vabbè, guardiamo un po'. Uccide a colpo di fucile il figlio e la moglie, me ne sono liberato. Addirittura, me ne sono liberato. Il post del ragazzo meglio morto che gay, mio padre la pensa così. Aia. Brutte cose queste, brutte cose. Brasile, le lacrime di Neymar al ritorno dopo 3 anni. Sorpresa Sudafrica, la Repubblica Ceca è fuori. No, non ci ha visto. Non ha visto l'entrata ed è fuori, praticamente. È Ceca. Che bella questa battuta qua, me la devo segnare. Guardiamo un po', Kimi Antonelli, continua a divertirmi con gli amici ma so d'essere diverso. In che senso? Ami, spero che tu ami le donne. L'amore è difficile alla mia età. Difficile alla mia età. No, dai, ti prego. Alemanno scarcerato, la prima cena fuori è con Vannacci. La destra social, ora siamo noi. Slot sale scommesse a bingo, il governo pronto alle nuove gare. Arrivano le macchinette anti-hacker addirittura. Primo ok al Melonellum, passa la norma a Di Vannacci, proteste dell'opposizione. Ma l'opposizione deve fare così, deve sempre protestare. Ah, non c'è niente da fare, deve protestare e basta. Non deve proporre niente di particolare, niente di buono, deve solo protestare, basta. Bambino in moto, minicross travolto e ucciso dal SUV, indagato anche il padre per omicidio stradale. Villa Certosa finisce agli Emiri, venduta dai Berlusconi a Altani, quel tale lì, insomma, come si chiama quel tale lì? Altani. Ah, come si chiama Altani? quel tale lì si chiama Altani. E allora cosa c'è di nuovo sotto il sole? Niente, c'è solo caldo che mi sto sciogliendo praticamente. Non so cosa fare. Sentiamo il meteostat di Roberto Valeriani se ci dice qualcosa di utile e imprescindibile. Eccola qua.
2: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Questa settimana sarà caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione che occuperà stabilmente gran parte dell'Europa meridionale e centrale, favorendo così condizioni tipiche di piena estate con tanto sole e caldo insolitamente intenso. In particolare in Italia, nei prossimi giorni il tempo sarà in prevalenza soleggiato, anche se non mancherà un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi, con il possibile occasionale coinvolgimento di coste e pianure. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 25 giugno, la nostra penisola sarà interessata dall'anticiclone subtropicale, che porterà condizioni di instabilità e gran caldo in tutto il paese. Le temperature massime raggiungeranno diffusamente picchi elevati con valori compresi tra i 34 e i 38 gradi. Nello specifico al nord avremo prevalenza di sole e caldo intenso. Nel corso del pomeriggio ci sarà spazio per un po' di instabilità con lo sviluppo di locali temporali e rovesci principalmente sui rilievi alpini occidentali e sull'Appennino settentrionale. Le temperature nelle regioni settentrionali oscilleranno tra i 34 e i 38 gradi. Al centro avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, anche se nel pomeriggio non si esclude qualche isolato e breve rovescio temporale a ridosso dell'Appennino. Le temperature qui saranno comprese tra i 34 e i 38 gradi. Al sud e sulle isole il cielo sarà prevalentemente sereno al mattino su tutte le regioni. Nel pomeriggio si potranno formare nuvole sui rilievi con la possibilità di qualche isolato piovasco in locale propagazione alle aree tirreniche. Le temperature saranno comprese tra i 31 e i 36 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dell'anno, 26esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 189 giorni. Si festeggiano San Guglielmo, San Prospero e San Salomone. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5.36 minuti e tramonterà intorno alle 20.49. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale del marittimo, o meglio dei lavoratori marittimi, di tutti coloro che lavorano sulle navi. Inoltre oggi è la giornata mondiale della vitiligine. Si contraddistingue per la comparsa in varie parti del corpo di chiazze bianche. L'1% della popolazione mondiale soffre di vitiligine. Michael Jackson, Francesco Cossiga ne erano affetti. Winnie Harlow, la modella nera, dalle macchie bianche, e Luca Marin, Mara Maionchi, tuttora ci convivono. È un'occasione per conoscere meglio questa patologia. Oggi inoltre è il Global Beatles Day, una festa annuale che si tiene il 25 giugno di ogni anno e onora e celebra gli ideali e la musica dei Beatles. Oggi è anche in Italia il Coccole Day. Baci, abbracci e tanta tenerezza per combattere lo stress. Si celebra così il Coccole Day italiano, giornata dedicata interamente alle coccole e alla dolcezza, è nata per dare sfogo al bisogno di affetto di chi, tra ritmi serrati e mille preoccupazioni, dimentica troppo spesso il valore delle attenzioni e il loro effetto benefico sulla salute. Oggi è anche il Color TV Day, che ricorda la grande rivoluzione tecnologica targata 25 giugno 1951, quella per cui dal bianco e nero si è passati alla televisione a colori. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale dei grani antichi, che sono più salutari perché non vengono coltivati con fertilizzanti chimici. Tra i grani antichi ci sono il miglio, il farro, il grano duro, eccetera. Avvenne in questo giorno, il 25 giugno 1678, all'Università di Padova, per la prima volta nel mondo venne conferita la laurea ad una donna, la veneziana Elena Lucrezia Cornaro. Precusale la possibilità di conseguire il titolo di studio in teologia, conquistò la laurea in filosofia, ma in quanto donna gli fu impedito di insegnare. Il 25 giugno 1857 il poeta scrittore francese Charles Baudelaire pubblicò la raccolta di poesie I fiori del male, pubblicata in 1320 copie. La prima edizione finì nel mirino della magistratura francese per l'accusa di oltraggio alla morale, motivo per cui l'autore venne condannato a un'ammenda di 300 franchi e obbligato a eliminare 6 poesie dalla raccolta. Il 25 giugno 1946 si aprirono i lavori della Costituente, che dovrà redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Il 25 giugno 1947, con il titolo Il Retrocasa, venne pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank, un lavoro portato a termine dal padre che, con l'aiuto di alcuni amici di famiglia, mise assieme gli appunti scritti dalla figlia sedicenne, morta nel campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen. In quegli appunti c'era il racconto di vita quotidiana di una famiglia ebrea olandese costretta a nascondersi dalla repressione nazista. Il 25 giugno 1950 le milizie nordcoreane invasero il territorio della Corea del Sud, superando il 38° parallelo, considerato il confine tra le due nazioni. 7 ore dopo, alle 11 del mattino, la Corea del Nord dichiarò ufficialmente la guerra. Il 25 giugno 1967 venne trasmesso Our World, il primo programma TV satellitare internazionale dal vivo. In onda in 26 paesi vi presero parte anche la soprano Maria Callas, il pittore Pablo Picasso e i Beatles, che eseguirono per la prima volta All You Need This Love. Il 25 giugno 1974 arrivò nelle edicole il quotidiano Il Giornale, fondato dal giornalista Indro Montanelli. Il 25 giugno 1976 la Corte Costituzionale si pronunciò in favore dell'emittenza radiotelevisiva privata italiana, sancendone la libertà di trasmissione in ambito regionale in osservanza del diritto alla libertà di parola ed opinione. Il 25 giugno 1984 veniva pubblicato Purple Rain, sesto album nato dalla creatività del genio di Minneapolis Prince. Poco più di un mese dopo, il 27 luglio, usciva l'omonimo film a cui faceva da colonna sonora. Diretto da Albert Magnoli, Prince, al secolo Prince Rogers Nelson, interpretava il ruolo di The Kid, un giovane cantante che si esibisce in un nightclub in competizione con altre due band. Alla vita notturna soddisfacente ne se ne affiaccava una familiare deprimente a causa

0: Stati Uniti, cantante, compositore e paroliere Eddie Floyd. Il 25 giugno 1943 è nato a Carate Brianza, in Lombardia, il cantautore Roberto Vecchioni. Il 25 giugno 1943 è nato a Bergamo il giornalista Vittorio Feltri. Il 25 giugno 1945 è nata a New York la cantautrice Carly Simon. Il 25 giugno 1946 è nato a Londra il musicista, cantante, sassofonista e polistrumentista Ian MacDonald, conosciuto per aver fondato i King Crimson, band nella quale era sassofonista nel 1968 e successivamente fondò i Foreigner nel 1976, dove suonò anche la tastiera e la chitarra. Il 25 giugno 1954 è nato David Paich, tastierista statunitense dei Toto. Il 25 giugno 1955 è nato a Montalto di Castro, nel Lazio, il tastierista e pianista Alberto Rucchetti, noto per la sua duratura collaborazione con Vasco Rossi. Il 25 giugno 1957 è nato a Roma l'attore e scrittore Giuseppe Cederna. Il 25 giugno 1963 era nato a Londra il cantante, compositore, produttore e discografico George Michael. Il 25 giugno 1983 è nato a Roma Tommaso Paradiso, cantante dei giornalisti. Scomparsi in questo giorno, il 25 giugno 1984 a Parigi, si spense lo storico e filosofo francese Michel Foucault. Il 25 giugno 1988 moriva a 36 anni il chitarrista israeliano naturalizzato statunitense Hillo Slovak, chitarrista e fondatore dei Red Hot Chili Peppers. Il 25 giugno 2009 moriva di infarto a 50 anni nella sua casa a Los Angeles il cantante Michael Jackson. Il 25 giugno 2013 moriva a Roma il paroliere bolognese Gianfranco Baldazzi. Ha lavorato per grandi star come Mina, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Ron, Peppino Di Capri, gli Stadio. Tra le sue opere più famose vanno ricordate Piazza Grande, Occhi di ragazza e Itaca. Era nato a Bologna il 28 luglio 1943. Aforisma di oggi: anche l'attesa è amare. Questo è un aforisma di Florian Antonelli. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Vom Gardasee in die Welt. E oggi è il Beatles Day, una canzone che mi ricorda proprio quel periodo, il primo periodo che ho conosciuto i Beatles. Eccola qua. Mamma mia, sentitela!
3: Your window.
2: No Reply, The Beatles.

Nessuna risposta, no reply to my telephone call. Oh my, questa è veramente è la canzone secondo me migliore in assoluto dei Beatles. Mi ricorda proprio quel periodo, incredibilmente. Va bene, adesso ritorniamo al presente con Obsession, questo tormentone estivo di questo 2020.

Purtroppo siamo al 2026 e si sente. Si sente. In che senso? No, perché io ho messo la cuffia a ascoltare Bare Halls con quella stupenda canzone No Reply. Avevo sentito i cori poi dei Beatles, questi tre voci veramente meravigliose assieme. Poi me la sono tolta subito, la cuffia. Allora, Garcino, questo è lo spazio dedicato a tutti quelli che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo. Stamattina ho trovato questa canzone di Garcino che si intitola West Bank Girl. Sentiamola assieme.

vi ricordo anche una cosa molto importante che succederà questa mattina alle 10.40 a.m. Endless Summer, album di Dino Super Di Germano, che andrà su Spotify proprio oggi, e ci sono 13 canzoni, tra le quali c'è anche Feel It della nostra Katiuscia Ruiz, che la presenterà in diretta qui alle 10.40, se volete. La presenterà lei? No, non sarà qui fisicamente. Fisicamente no, lei è da un'altra parte. Però naturalmente col cellulare si può raggiungere tutto e tutti.

Allora, abbiamo ascoltato Garcino con West Bank Girl stamattina, e stamattina c'è arrivata anche la prossima canzone di Angela Donato con Baila. Oh no, balla, no, no, non è in spagnolo, balla con me, eccola qua. Angela Donato, che ci sta ascoltando, poi tra l'altro. Ciao Angela!

Baila, baila, ogni tanto dice anche baila, avevo sentito giusto allora. Va bene, insomma questa era appunto la canzone. Adesso abbiamo Silvana Cao con Isola nel cuore e poi l'intervista di Roberta Valeriani.

0: nel tuo, nel cuore presumo che sia la... Mm? Beh, non lo so, non voglio sbagliare. Eccoci qua con...
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccovi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi sono felice perché riabbiamo con noi Marco Lorenzon in arte Seivox, ciao!
3: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao a tutti.
2: Ve lo ricordate per quel bellissimo brano che avete richiesto tante volte, Rispetto, invece questa volta ci presenta il singolo Poesia, questo brano pop rock romantico e travolgente, nato per portare sicurezza, vero, dei propri mezzi e dei propri sentimenti là fuori, dove tutto è sempre più impegnativo. Parlamene un po' tu, vai.
3: Esatto, il brano nasce proprio dall'idea di avere un porto sicuro dove andare a rifugiarsi quando le cose là fuori si fanno impegnative, rabbiose e che si fanno necessariamente uscire da,
2: dai gangheri, come
3: magari siete... dai nostri canoni di, sì, di gentilezza e di tranquillità. Purtroppo il mondo è diventato...
2: Oh, mamma mia!
3: È una frase cliché, ma il mondo è diventato un brutto posto.
2: Veramente!
3: Quindi ecco, la mia visione è proprio questa. Innanzitutto crearsi uno spazio dentro che sia sicuro e che abbia delle valide fondamenta, diciamo così, sulla propria percezione di sé e sulla propria autostima.
2: Infatti la cosa...
3: Nel momento in cui... ci si sente forti e strutturati, trovare qualcuno che abbia le tue stesse caratteristiche, le tue stesse peculiarità e la tua stessa sensibilità nell'affrontare la quotidianità.
2: Infatti tu dici che il brano si sviluppa tutto intorno a un motore trainante, cioè l'amore puro e la dedizione assoluta verso la persona amata. Ed è vero, penso magari esistesse sempre, vorrei trovarle le persone così.
3: Cioè,
2: bellissimo, c'è questa scrittura sincera, no, evocativa, un ambiente, si cerca questo ambiente riservato, esclusivo, un porto sicuro, come dicevi tu prima, per qualcuno di speciale, ecco perché mi pare.
3: Esatto.
2: È così, è vero, da proteggere, da essere protetti allo stesso tempo.
3: Sì, diciamo che al di là, insomma, del comportamento romantico, insomma, della romanticità in se stessa, che è una cosa che rende la vita molto piacevole. Specialmente quando si è giovani, no? Perché a 20 anni sì, le farfalle sullo stomaco hanno anche una bella componente chimica dentro, nonché ormonale, diciamo così, però diciamo che in età adulta avere un rapporto sincero e maturo con la persona amata è forse la cosa più appagante che ci possa essere, insomma, sulla faccia della terra.
2: E da questo nascono delle parole bellissime come quelle che hai scritto: voglio morire abbracciato all'istante che mi ha unito a te e chiudere gli occhi sentendo i tuoi passi entrare dentro me. Bellissimo, bravo.
3: Proprio. Grazie.
2: È una poesia davvero. Poi c'è nel finale invece ti riservi un angolo intimo per te stesso, no? In cui poter scrivere un'altra poesia e quindi darti una chance per una vita nuova da intraprendere, vero?
3: Allora, questa, diciamo, quest'ultimo verso ha suscitato parecchia curiosità tra i giornalisti.
2: È vero,
3: diciamo che l'intento è quello di sottolineare quanto sia bello avere un rapporto sentimentale con qualcuno di speciale, e ci si augura che questa cosa si possa ripetere una volta che... Scusate se mi
2: sento
3: via la voce, ma
2: questi...
3: aria calda, aria fresca di aria condizionata, eccetera, eccetera, mi sta ammazzando in questo periodo.
2: Anche, ma non solo, anche si suda e poi c'è il vento, un venticello che non è fresco, ma comunque...
3: No, è proprio l'aria condizionata,
2: sì,
3: che mi distrugge.
2: Anche quella, è vero,
3: e per cui, ecco, è quasi un augurio, proprio la volontà di volere qualcosa di nuovo una volta che il rapporto finisce, no? Per cause naturali. O magari perché, insomma, la cosa viene risolta sempre e comunque in maniera matura e
2: certo,
3: intelligente, perché
2: a volte le cose
3: ci sono
2: vanno a scemare,
3: reazioni che finiscono finiscono in maniera drammatica con battaglie legali, eccetera, eccetera, dalle quali ci si tende un po' a scappare, no?
2: Certo.
3: Il mio invece è proprio una volontà di ricercare un'altra volta quel rapporto che ci ha fatto molto felici durante una vita intera.
2: Appunto, ricercare la felicità in qualche modo. Senti, parlando di te, voglio ricordare che fin da bambino hai amato la musica grazie alle arie del melodramma italiano respirate a casa tua grazie ai vinili di tuo papà. Poi nel 2005 hai iniziato lo studio del canto lirico, poi il canto moderno, sei stato leader di numerose storiche formazioni pop rock, tra cui Madison, poi Euro 5, poi i Kick-Ass, giusto?
3: Sì, Kick-Ass,
2: sì. Scusami, ho scritto pure male, l'Audience, Man the Box, insomma hai partecipato alle trasmissioni Sei un mito e hai interpretato brani di Francesco Renga e hai conquistato il premio della critica e della giuria di Il Grande Beppe Verdicchio.
3: Esatto.
2: Guarda, sei stato bravissimo. E poi nel 2024 il primo album fu I Tempus. E detto questo, ascoltiamo il brano Poesia, farà parte di un altro album?
3: Il secondo album è già pronto, mancano le risorse, diciamo così, perché per come voglio fare le cose io voglio entrare in studio con musicisti e ci vuole un sacco di tempo, ci vuole anche
2: tanti soldi,
3: una parte impegnativa a livello economico, però certo. Il secondo album è già pronto da almeno un anno.
2: E allora noi ti risentiremo o per il secondo album o per un altro brano. Adesso ce lo ascoltiamo, Sei Vox con Poesia. Grazie!
3: Grazie a voi.

Eccoci qua, siamo alle 10:40 minuti primi su Radio.0. Bene, bravi, Saivox con Poesia. Ma che sentite che poesia, questa chitarra che andava su e giù, dentro e fuori, praticamente da tutte le parti andava. Ascoltiamoci la voce stupenda di Rod Stewart con This Old Heart of Mine, e poi la voce ancora più stupenda di Rod Stewart e la nostra Rod Stewart in gonnella, Cathy Sheehan Lewis, fra poco naturalmente, che presenterà Dino Super D Gemmano con la nuova canzone che si intitola Feel It. Sentilo.

0: It's all heart of mine, questo mio vecchio cuore che è sempre con te, è sempre con te, è sempre con Katiuscia Roet che è qui in diretta con noi. Ciao Katy!
1: Yes, buongiorno Fausto, buongiorno a tutti. Buongiorno, gli amici,
0: buongiorno a toi, come ça va? Come va lì a Isola Capo Rizzuto? Dove sei?
1: Diciamo
0: che è bellissimo.
1: Diciamo tutto bene.
0: Perché hai qualcosa da dire in contrario? Stai attento,
1: ma
0: no?
1: Oggi
0: è una bella giornata. Guarda che
1: è una bella giornata perché è uscito il nostro nuovo album. Ah, ecco. Super DJ Man e Katiuscia Ruiz.
0: Ah, ecco, sì. Adesso c'era qualcosa che dovevo chiedere.
1: E avevamo questo appuntamento con te, Fausto, per presentarlo.
0: Ah, ecco, cose, per quel motivo c'è questo appuntamento. Io credevo che ci fosse qualcosa d'altro, qualcosa di molto più speciale. Niente, accontentiamoci.
1: Più speciale di così. Sì, per tutti i vostri aperitivi, amici, d'estate, ma anche d'inverno, perché no? Ascoltate il nostro nuovo disco Endless Summer, ovvero Estate Infinita, con i vostri aperitivi, con i vostri amici, sulla spiaggia, al mare, al lago, soprattutto il nostro lago di Garda, naturalmente, che io amo tantissimo, e troverete l'album su tutti i digital stores del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i digital stores. Mi raccomando, ragazzi, ascoltatelo, ballatelo e niente, poi mandateci un vostro messaggino, una vostra recensione, che ci fa piacere, naturalmente.
0: Certo, brava, ma come dici tu le cose, guarda, sono già condizionato.
1: Sei
0: molto convincente. Allora, ma come stai lì? Dai, una parolina per dire di Isola Capo Rizzuto, dove sei adesso e stai lavorando.
1: Siamo in un posto meraviglioso, Isola di Capo Rizzuto, esattamente in Calabria, in un bellissimo mare. Qui c'è sempre il sole, ovviamente, e per ora non abbiamo mai incontrato un giorno di pioggia, ma se lo incontreremo porteremo il sole dentro di noi, naturalmente per far sorridere le persone, i nostri clienti, con la voce, con la musica, ovviamente, e con il nostro buon umore, carissimo Fausto.
0: Va bene, perfetto. Lo so che il tuo amico Dino ci sta registrando, probabilmente, perché lui è... Vabbè, come al solito. Allora, lo ascoltiamo subito il tuo brano? Lo vogliamo ascoltare subito?
1: Yes.
0: Ma sì, dai, che lo ascoltiamo.
1: Dedicato ovviamente a te, Fausto, a tutti gli amici di Radio Punto Stereo, Feel It, da parte di Katiuscia Ruiz e Dino Super DJ Mano.
0: Eccolo qua, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, and Feel It. Grazie mille, ciao bella.
1: Ciao a tutti, ciao Fausto, ciao.

in the air tonight. There is something about you.

Benissimo, mi ha ascoltato Super DJ Mano, eccola qua, e la nostra Katiusha Ruiz, che è bellissima, stupenda, meravigliosa, abbronzatissima. Ho visto una foto, guardate, è abbronzatissima, stupenda, che ogni sera sarà con voi lì in quel villaggio turistico a Isola Capo Rizzuto. E adesso andiamo avanti con la nostra musica fino alle 11, e poi ci sarà lei, Katiusha Ruiz, con Quando C'era il Festival Bar.

Ah, senza te io non so stare assolutamente. I miss you so much. I miss you, cosa vuol dire I miss you? Vuol dire che mi bagni così tanto, mi bagno così tanto con te. Allora, Maroon 5, questa canzone è dedicata al mio lago di Garda, eccola qua. Maroon 5, All Night Long. Ah no, non sono loro? Ah, ho capito, non sono loro, sono gli altri, va bene. Allora. Ah, sono i Wrong on You che arrivano dopo.

Eccoli qua, li avevo chiamati prima e stanno arrivando adesso. Sì, mi ha detto, scusa, siamo un po' in ritardo. Dedicata al Lago di Garda questa canzone dei Wrong on You, stupenda, veramente meravigliosa. Guardate, a parte il nostro lago, chiaramente. E fra poco, fra 3 minuti, ci sarà Katusha Ruiz con la sua Quando c'era il Festival Bar. I'd like to say hello to all the people listening from abroad and I'd like just to give you all my heart for... a long time. I hope for 20 or 30 years more. Bye bye till then. May God bless you till this afternoon at 6 p.m.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 22esima puntata di Quando C'era Festival Bar, tutto il meglio della kermesse estiva più amata di tutti i tempi. Il singolo più famoso della cantante britannica Samantha Fox, Touch Me, diventa un successo mondiale anche grazie alla partecipazione al Festival Bar del 1986.

Ex modello e sex symbol anni 80, il cantante Nick Cayman fu notato da Madonna, che ne intuì le potenzialità sia canore che d'immagine, al punto da lanciarlo nella carriera discografica. Ci ascoltiamo Bring Me Your Love, Festival Bar 1988.

Nel 1994 Irene Grandi viene scoperta dal grande pubblico grazie alle canzoni Fuori e Ti voglio bene, quest'ultima scritta appositamente per lei da Jovanotti. Grandi collaborazioni durante l'arco della sua carriera con Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Claudio Baglioni e Tiziano Ferro. E la vittoria di un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Ha inoltre partecipato a 6 edizioni del Festival Bar, conquistando 2 volte il podio e vincendo il premio radio. Per voi l'Allegra Ti voglio bene. Festival Bar 1994.

0: voglio bene.
1: State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il gruppo dance italiano Alex Party pubblica il singolo Run Me Up e diventa uno dei 20 singoli più venduti nel Regno Unito e Australia e numero 1 in Italia. Festival Bar 1995.

Dopo l'enorme popolarità raggiunta col brano Un Dos Tres Maria in tutto il mondo, Ricky Martin ne supera il risultato con la canzone La Copa de la Vida, che diviene canzone ufficiale dei mondiali di calcio del 98. Sale sul palco del Festival Bar nella mitica Arena di Verona nell'estate 1998.

Il cantautore svedese-americano Eagle Eye Cherry vende 4 milioni di dischi in tutto il mondo grazie al primo album Desireless, grazie a singoli come Save Tonight e Falling in Love Again. Al Festival Bar edizione 2000 Eagle Eye si presenta con un altro fortunato singolo, Are You Still Having Fun?

L'ultimo brano in scaletta quest'oggi appartiene all'amatissimo cantante emiliano Neck, che firma uno dei tormentoni estivi del 2005 dal titolo Lascia che io sia, con la vittoria finale all'edizione del Festival Bar dello stesso anno.

Finisce qui la 22ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio con l'ascolto della sigla Soledad, Katiuscia Ruiz, canzone disponibile su tutti i digital stores del mondo e videoclip ufficiale sul mio canale YouTube. Vi invito a visitare inoltre il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Vi dà questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

che senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme. Venite con me, dai, come together with me. Ah, in quel senso lì, no, credevo con quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me, and then we make love, and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

la vedo che allarga le sue braccia e mi dice run to me darling, I'm here just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa.

at the Saint Cafe, 6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joel, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joel, che ricordo.

Donne vado in brodo, vanno in brodo, brodo, brodo, di Giusy, con questa canzone. Oh, I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I cannot. Christopher Cross, Other Theme, questa è una bellissima canzone degli anni Once 80. Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

Rosa, te è un fratello, ma siamo litori anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che un certo...

Siamo ancora vivi? Sì, siamo ancora vivi. E anche se siamo un po' sciolti, diciamo, ci stiamo sciogliendo piano piano come i gelati al sole, praticamente, ma non importa, noi tireremo sempre avanti la careta, come si dice dalle nostre bande, la careta, tiriamo avanti. La caretta, andiamo avanti, sono le 18 in punto proprio in questo momento. Grazie naturalmente a tutti quelli che ci stanno ascoltando ugualmente dalla spiaggia oppure dal mare, dal lago, dalla montagna, dove stanno molto più freschi in montagna. Va bene, perfetto. Molti compiono gli anni proprio oggi. Per esempio Nicole Roller di Palermo, però lei non è una palermitana, doc, assolutamente, ma chissà. Ma noi modo, noi andiamo avanti con la musica della nostra Katiuscia Ruiz, che ha presentato proprio questa mattina. Queste serate veramente senza fine, senza fine, queste estati senza fine, Endless Summer actually. Eccolo qua dall'album appunto di questa estate, il nostro DJ Dino, Super D, Gemano e Katiuscia Ruiz con Feel It.

in the air tonight. There is something about you sometimes.

Una bellissima canzone del nostro super DJ Daniele Rizzo, Brilla al Mar. Com'è Gino? Gino Bognotti di Riva del Garda, dell'albergo Bella Riva, oggi compie gli anni. Mamma mia ragazzi, compie gli anni proprio lui, Gino, ciao Gino! Ho già fatto gli auguri anche da parte della nostra Katiuscia Roiz, però in un modo adesso li facciamo molto particolari. A Gino Bognotti di Riva del Garda, dell'Hotel Bella Riva, e a Anna Maggi di Brescia, tanti auguri, buon compleanno con questa ultima canzone molto bella, tra l'altro una voce stupenda come al solito di Bruno Mars, I Just Might.

Bene, ciao Gino Boniotti. Allora, di Riva del Gar naturalmente, e anche a Anna Maggi di Brescia. Rimaniamo a Brescia? Rimaniamo a New York, dai. Ellen Sosang di New York, Seven Birds Arrive Today, e anche Ricky Zanetti di Carpinas, Felicidade para vosotros, con questa canzone muy bonita che ha remixato il nostro stupendo MSM, che adesso è ancora in ferie. Eddie Huntington, US. That's all.

Mi sto sciogliendo ma di brutto qui, anche se è andato via un po' il sole adesso, però rimane sempre questa appiccicaticcia. Caldo appiccicaticcio che ti fa appiccicare le, tutto insomma. Bene, abbiamo ascoltato questo brano per Ricky Zanetti di Carpinas e Ellen Sosang di New York. Abbiamo adesso Joe Vergara, un cantante pure lui di Havana, però abita a Madrid, molto tempo che non lo sento, una volta ci mandava anche le sue canzoni, una volta, ma il tempo passa naturalmente. E allora riproduciamo il tutto con Tears for Fears. La canzone si intitola Reflex. Tears for Fears, remixed by MSM Super DJ from Sofia.

anche perché alle 18.30 c'è Roberto Leriani, intervista allo scrittore Arturo Croci su Radio Mondo Serra, Don't IT. Come on babe, Tears for Fears, anni 80, veramente meravigliosi. Adesso I can see clearly now, posso vederci meglio. Per Vicky Echeverri di Miami e Andrea Lombardi di Brescia, tanti auguri di buon compleanno anche a voi, naturalmente con Jimmy Mr. Cliff.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui con voi per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore e giornalista Arturo Croci. Ciao Arturo.
2: Ciao Roberta.
1: Che bello questo libro per me che sono pittrice, si intitola, lui lo presenta, il libro è Dipingere e amare per sempre, proprio vero, che è un viaggio intimo tra ricordi, simbolismi e incontri artistici, che nasce tutto da una data importante, il 5 marzo 2005, vero?
2: Beh, oddio.
1: Da, il fulcro emotivo.
2: Io scrivevo da tempo.
1: Sì, lo so.
2: Nel 2005, esattamente veramente il 15 di dicembre, sono stato soggetto a un aneurisma aortico con dissecamento dell'aorta.
1: Sì.
2: Cioè praticamente sono rimasto poi in coma un mese e sono stato uno dei pochi a quei tempi che hanno salvato.
1: Ecco perché sei stato trasferito d'urgenza in elicottero, era quella data lì, dall'ospedale Sant'Anna di Como all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, giusto?
2: Ecco, questa è stata la terza volta.
1: Ah, ecco.
2: Perché quella di cui parli tu, l'anno scorso io, a marzo, ero in viaggio per Phuket, per la Thailandia, dove ho un caro amico che mi ospita regolarmente nella sua villa. Quando sono arrivato nei pressi di Malpensa, la mia aorta si è rotta.
1: Wow.
2: Di nuovo.
1: Mamma mia.
2: Quindi mi hanno portato all'ospedale Sant'Anna di Como. E da lì poi mi hanno trasferito a Lecco, perché a Lecco mi avevano già operato. Fortunatamente c'era un chirurgo che mi conosceva bene e dopo 13 ore comunque è riuscito a salvarmi la vita un'altra volta. Ed è per questo che il libro l'ho dedicato al reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale
1: di Lecco.
2: Manzoni di Lecco.
1: Sì. Infatti in particolare al primario dottor Giovanni Rossi, poi al responsabile della chirurgia flebologica dottor Alessandro Molinari, poi alla dottoressa Sara Segreti e alla dottoressa Candida Tambone. E poi a tutta l'equipe lo vuoi dedicare.
2: Sì, sono degli altri, ma diciamo che c'è tutta la troupe, che sono stati tutti bravissimi. Tutti bravissimi anche perché si sono trovati di fronte a una situazione, me l'hanno confessato loro, che non sapevano che pesci pigliare. Poi alla fine, dopo 13 ore comunque, io sono ancora qui. Questo è quello che...
1: E io ti posso ascoltare come tutti i nostri ascoltatori.
2: A me l'elicottero mi portava...
1: Sì.
2: Ed ero imbottito di fentanyl e di morfina, pensavo il libro Dipingere, amare per sempre è quasi terminato, e dal mio grafico, dal mio amico Simone Solari per l'impaginazione, se non riesco a pubblicarlo, peccato, spero che lo pubblichi lui postumo.
1: Wow, invece
2: sono riuscito a pubblicarlo.
1: Allora, parliamo del libro che narra una vita fatta di incontri con artisti più o meno famosi, no? E poi, cioè, parlamene un po' tu, vai. Voglio sapere del libro, tutti gli incontri.
2: È molto semplice.
1: Sì.
2: Dopo il primo coma, cioè quello che ho passato per mesi, ho vissuto 50 anni in un'altra dimensione. Quando sono tornato indietro,
1: sì.
2: C'era un Arturo completamente diverso da quello che era partito prima.
1: Certo.
2: È sempre lo stesso, ma molto diverso.
1: Certo.
2: Cioè, prima ero abbastanza presuntuoso, orgoglioso, e dopo mi sono reso conto che in effetti ci sono dei valori molto più importanti.
1: È vero.
2: E quindi la mia vita è cambiata moltissimo. E quando mi chiedono perché hai scritto questo libro, la verità è che non lo so. Io so solo quello che mi viene in mente, la considerazione che ho fatto guardando quei quadri nella mia casa di campagna. E mi sono detto, ho conosciuto la maggioranza di questi pittori. Quando loro hanno realizzato le loro opere, le hanno fatte per comunicare qualcosa, cioè hanno penetrato la loro intimità, sono arrivati nel loro essere, sono tornati per darci un messaggio. E questo messaggio è stato fatto perché sia visto. E quindi mi sembra sciocco, stupido, che un quadro poi alla fine vada a finire in una casa chiusa, visto pochissimo. E visto che io avevo incontrato queste persone, che ognuno di loro era una storia, ho detto, vabbè, io voglio scrivere questa storia.
1: Certo, meno male, che hai fatto.
2: Ecco, come scrittore molti mi dicono, ma scrivi fantasy, scrivi questo, scrivi quello. E dirò che non sono molto capace in quei soggetti. Cioè, preferisco descrivere le emozioni che ho vissuto.
1: Cioè, è molto bello questo, io sarei fiera se tu guardassi il mio quadro e mi dicessi le tue emozioni, lo sai, sì. Sarei molto fiera se guardassi anche qualche mio quadro e mi raccontassi le tue emozioni. Penso che se tutti i pittori, quelli in vita o anche quelli non in vita, potessero sapere quello che tu pensi, adesso lo possono sapere, perché ogni capitolo del libro evidenzia il significato dell'arte, intesa come espressione pura di vita, realizzazione e ricerca spirituale, vero?
2: Sì, sicuramente sì, perché la parte spirituale credo che nell'arte sia la componente più importante, perché l'arte è una miscela di tecnica, perché occorre avere la tecnica, la manualità, conoscere i colori, cioè conoscere, non so, le note del pianoforte. E poi dopo è una questione di abilità. L'abilità viene dalla sensibilità interiore di ognuno di noi. Cioè ci vogliono tutte e due, la tecnica e l'abilità. Solo tecnica è qualcosa che non funziona. Solo abilità, uno può essere molto bravo, avere una voce bellissima, però se non conosce le parole delle canzoni non la capisce.
1: Certo,
2: mai.
1: È vero.
2: Ci vogliono tutti e due. E l'arte poi è quella che alla fine noi mettiamo qualcosa davanti a noi che contiene dei simboli, contiene dei significati. Quindi partiamo dagli archetipi, arriviamo al simbolo, arriviamo ad esprimere cose che le parole non possono.
1: È vero, verissimo, te lo confermo, sì.
2: Cioè, qualsiasi quadro, in qualsiasi maniera uno lo descriva, è comunque una descrizione verbale, però la percezione che io ne ho, la conoscenza che io traggo o che cerco di esprimere, ovviamente se dipingo, in un quadro, è qualcosa che va oltre le parole, cioè è una conoscenza silenziosa che tutti noi abbiamo, sappiamo, però è molto difficile da comunicare.
1: È vero, verissimo, anche questo. Infatti tu dici che il cuore pulsante di questa pinacoteca dell'anima è una casa millenaria di contadini situata sulle colline del Piacentino, dove è custodita la maggior parte dei dipinti descritti nel testo, vero? I muri delle stanze che ospitano le linee, i colori, sembrano parlare sommessamente, a volte ammiccano e sorridono a te stesso che te li guardi. È bellissimo quello che ho potuto intraprendere da tutta questa storia che tu parli. Il libro deve essere stupendo e diventa anche un tributo all'arte, vero?
2: All'arte e alla storia di persone, di gente, perché anche quelle case che sono case povere di contadini hanno una storia. E siamo riusciti a risalire alla storia grazie a degli atti notarili dell'854 dopo Cristo. Praticamente nella stanza dove dormo io sono nate 67 persone e sono morte 35.
1: Quindi, senti, l'ultima cosa, scusami, il 17 maggio 2026 a Corte Maggiore L'associazione Aquilone ti ha conferito il diploma d'onore per essersi classificato al primo posto nella sezione di book di prosa, proprio con questo libro, vero?
2: Sì. Diciamo così che non è un libro perfetto, sicuramente, è quello che io ho visto, che ho sperimentato, che ho vissuto e che lo descrivo. La commissione del premio ha ritenuto che sia qualcosa di importante. Corte Maggiore è una città d'arte, ha un suo concorso annuale che ha cambiato anche nome, ma sono anni che si svolge. Io sono anche orgoglioso di aver ricevuto quel premio, cioè è un riconoscimento, vuol dire che
1: sono molto contenta anch'io.
2: Io di comunicare qualcosa che va al di là del puro materialismo.
1: Certo. Senti, Arturo, una cosa devo chiederti. Scusami, Arturo, lo ripetiamo, il titolo lui si chiama Arturo Croci e il titolo del libro è Dipingere e amare per sempre. Io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Grazie.
2: Grazie a te. E un'ultima cosa sulle case. Quelle case le ho ristrutturate per metterci i quadri e i libri. Io non sono un proprietario, sono un custode anche di tutti quei quadri e io spero di avervi dato un contributo che vi possa far riflettere e viva la vita.
1: Grazie.

questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

che senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me. Ah, in quel senso lì, no, credevo quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me and then we make love and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

la vedo che sia, che allarga le sue braccia e mi dice: run to me darling, I'm here just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa.

at the same cafe, 6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joe, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joe, chi ricordi anche questa canzone? Stupenda. Piano Bar Music.

0: love it, I love it. Che bella questa canzone, è bellissima, è come questa che sta arrivando adesso, anche questa è proprio da the Night Fever, bella tranquillità assoluta. Le luci soffuse. Brooke Benton, Rainy Night in Georgia.
1: To spend
0: a

Le donne vado in brodo, vanno in brodo, brodo, brodo, di Giuse, per queste canzoni. I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I cannot. Christopher Cross, Aldo Theme, questa è una bellissima canzone degli anni Ottanta. Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock'n'Rollin'.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin Vacanze Romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei Rigueira.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: de Sevilla.
1: Radio Punto Stereo.

Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove

produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia, questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996, questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone, è in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026 infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti, Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia e ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Chiusi con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album, e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli, e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belle and Sebastian, e questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.